0: Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4, 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi.

quando ci fermeremo a contarci i chilometri sulle facce, scesi da questo camper che salta fossi, che segue tracce.

0: basta il tempo di...
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., LTD. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4, 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

Gianfranco Segato alla chitarra solista. Il leggendario Joe Vescovi

avanti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4, 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire

0: dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., LTD. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4-6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4, 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Alleva all'iniclicere fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah. Piglia la pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, ma sta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Alleva all'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina multadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4, 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
19: È un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
28: Mi sento fortunata.
29: Il premio Oscar Angelina Jolie.
30: Ho il risultato della sua biopsia.
29: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
31: Non so come dirlo a mia figlia.
32: Metta la sua vita in pausa per un po'.
29: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
33: Non gliela daremo vinta.
29: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
34: Ehi, Bugs!
35: Che succede, amico?
34: Parla del film!
35: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
34: E adesso?
35: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
34: Due biglietti e 8 popcorn!
35: Esagerato come sempre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
36: The best music in the city, yeah.
2: Radio Delta.
36: The best music in the city, yeah.
2: Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., LTD. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Delta.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4, 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., LTD. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4-6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Okay.
2: Sì, pronto, scusi. No, gentilmente, ma prima di rosolarlo è meglio infarinarlo il baccalà?
1: Certo.
2: Perché sennò si attacca, non era proprio lì che non capivamo.
1: Lo devi infarinare e poi lo devi friggere, poi mangiare.
2: Quindi anche se va in umido, comunque è sempre meglio infarinarlo, giusto?
1: Certo, certo.
2: Va bene, grazie mille, la saluto.
1: Prego.

0: dientes.
1: E questi sono i consigli culinari direttamente dai nostri ascoltatori per tutti voi di Supermarket Show. Quindi quando dovete friggere il baccalà o farlo ovviamente in umido, prima una passatina nella farina e poi dopo una rosolata per creare quella splendida crosticina che appunto impedirà allo stesso baccalà di disfarsi in padella. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show. Mi ha messo già fame questa introduzione, quindi detto questo direi di mettere la monetina nel carrello e di incominciare.

Ed anche oggi arriva l'almanacco del giorno dopo che ricorda Beata Clorinda della scopa sospesa. Nel piccolo paese di Poggio alle Pigne, la Beata Clorinda era conosciuta per la sua mania di pulire. Non passava giorno senza che spazzasse il sagrato almeno 3 volte. Un pomeriggio di vento la sua scopa si alzò in aria e rimase sospesa davanti alla chiesa. Miracolo! Gridarono i paesani. Lei, serafica, rispose: no, è solo che anche la polvere oggi vuole volare via. Da allora è patrona delle massaie, dei bidelli e di chi cerca ordine nell'universo, anche se l'universo non collabora.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, scusi, no, gentilmente, no, riguardo a Clorinda, quindi.
0: Riguardo, scusi, a?
1: Clorinda.
0: Chi è Clorinda? Come si?
1: Quella di Poggio delle Pigne.
0: Guardi, ho sbagliato il numero prima.
1: No, perché stavamo parlando della scopa sospesa.
0: Guardi, per me ha sbagliato il numero perché io non...
1: Ma scusi, lei non è di Poggio delle Pigne?
0: No, no,
1: di dov'è, scusi?
0: Io sono di Castagnoli.
1: Ah,

0: Ed ora andiamo in Massachusetts, proprio come la bellissima canzone dei Bee Gees, il bar dove il caffè è gratis se entri ballando. A volte basta davvero poco, un sorriso, un buon caffè, e la giornata inizia nel migliore dei modi. Lo sanno bene in un piccolo bar di Middlebrook in Massachusetts, il Coffee Milano Caffè, che negli ultimi giorni è diventato virale sui social grazie a una promozione originale e simpatica. Il caffè è gratis per chiunque entri nel locale esibendosi in un balletto di almeno 5 secondi. Il filmato, che raccoglie alcune delle migliori performance, è stato pubblicato sui profili TikTok ed Instagram, con il video che ha attirato la curiosità di milioni di utenti tra commenti ironici e condivisioni.
1: Cosa ha fatto?
0: No, dico, se uno entra ballando non paga.
1: Ma dove?
0: Il caffè, sto parlando del caffè.
1: Il caffè? Io sono a posto col caffè.
0: No, no, non lei, però c'è quel bar, si è sentito che se uno entra e balla 5 secondi il caffè non lo paga.
1: Ah, va bene, ci può andare allora.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
0: Supermarket, la radio nel carrello. Mettete la monetina e non dimenticatela lì quando posate.

0: dimmi.
1: Sì, pronto signora, scusi. E oggi abbiamo The Sad Caffè. La conosce?
0: No, conosce che marca è?
1: No, no, non è un caffè da bere, cioè è una canzone. The Sad Caffè.
0: Ma scusi, chi parla?
1: Supermarket.
0: Supermarket.
1: Sì. Posso andare?
0: Bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Grazie.
1: Questa traccia, riflessiva sulla fine di un'era, parla di un celebre club di Los Angeles, il The Trapdoor, e della dissoluzione di un certo sogno. Mette in musica uno dei momenti più nostalgici del disco, chiudendo con consapevolezza il capitolo Gloria anni 70.

0: Pronto?
1: Pronto, signora?
0: Sì,
1: pronto. Parla. Scusi il disturbo. No, gentilmente, secondo lei, cioè, questa tematica degli anni 70 si rispecchia nel brano?
0: Ma non ho capito.
1: La canzone The Sad Café, quella che stiamo trasmettendo ancora.
0: Ma lei chi è lei?
1: Supermarket, perché dicevano appunto che chiude con consapevolezza il capitolo Gloria anni 70.
0: Ma io non intendo di niente, io lo sai quanti anni ho?
1: Sì.
0: 85.
1: Ah, beh, però forse negli anni in cui è uscito questo disco, era il 1979, probabilmente lei anche in radio avrà avuto modo di ascoltarlo, sicuramente.
0: Ecco, com'è il titolo?
1: L'album si chiama The Long Run ed è il, diciamo, il sesto album che hanno fatto in studio gli Eagles.
0: E adesso cosa fanno?
1: No, adesso non suonano più. Quindi lei non se li ricorda in gioventù gli Eagles?
0: No. No.
1: Magari più era il periodo più di Domenico Modugno, per dire, no? Quegli anni lì.
0: Sì, Celentano, chi c'era? C'era Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi. Lei si ricorda, signora, Gianni Morandi? Questo è un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente. Quando, saprà meglio di me, i Musicarelli facevano i film per, diciamo, presentare i dischi, no? E nel cinema Gianni Morandi si faceva chiamare Gianni Raimondi. Non so se ricorda questo. Questa cosa?
0: No.
1: I primi film.
0: Io perché quella volta non c'avevo la televisione.
1: Ah, ok, quindi comunque i primi film di Gianni Morandi, quando era giovane, faceva il militare in quegli anni, lui nei film si chiamava Gianni Raimondi, mentre nella musica era Gianni Morandi.
0: Non lo so, io queste cose. Non è che so tanta, capito? Io una volta la televisione c'era. Io sono dei 40.
1: Ho capito, quindi ha avuto modo di conoscerla più avanti. Va bene, signora, la ringrazio. Buon proseguimento.
0: Grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora salve, supermarket, previsione meteorologica, gentilmente se ci potesse indicare com'è la situazione meteo nella zona di Forlì.
1: Normale, non è piovuto, ha fatto qualche goccia, basta.
2: Beh, comunque casi sporadici, perché abbiamo riscontrato nella zona del nord Italia una situazione bella e molto stabile, quindi probabilmente qualche nuvola passeggera così.
1: Sì, pare di sì.
2: C'è stato anche qualche timido momento di sole oggi?
1: Io di no.
2: E come temperature, visto che ormai siamo quasi a cavallo del mese di maggio, riscontra già caldo oppure ancora un po' di freschino?
1: Ma direi più basse per la mia settimana.
2: Sì, più basse, però non freddo, ecco, insomma, piacevoli, primaverili.
1: Sì, resistendo si può anche non accendere.
2: Ecco, diciamo ecco che si può proprio evitare di accendere, perché comunque la temperatura è piacevole. Ecco, ha riscontrato venti anche?
1: Cosa?
2: È stato ventoso oggi o in assenza di vento?
1: No, assolutamente no.
2: Senza vento, d'accordo. Io la ringrazio, buon proseguimento.
1: Altrettanto, buonasera.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Ed anche oggi, amici di Supermarket Show, giovedì, con il nostro consueto carrello pieno di novità, ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Con il singolo Tutto il resto è niente, è con noi telefonicamente Riccardo Sciuto, Nero Fuoco. Riccardo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo. Allora, Tutto il resto è niente, un inno alla libertà autentica. Il titolo cita maggio non solo come periodo temporale, ma come un vero e proprio spartiacque della consapevolezza. Perché hai scelto proprio questo mese come simbolo del momento in cui si decide di smettere di fingere e di abbracciare la propria libertà autentica?
1: Allora, diciamo che praticamente questo brano fa parte di un album un po' più complesso, dove praticamente i 12 brani che ne faranno parte parlano, infatti l'album si intitola La vita in un anno, quindi praticamente fa il percorso umano da gennaio, che rappresenta la nascita, fino a dicembre, che rappresenta la morte, no? Poi tutto quello che sta in mezzo rappresenta tutto quello che noi passiamo nella nostra vita, quindi amori, guerra, parla dell'autostima e anche appunto l'inno alla libertà, che rappresenta maggio, perché è il mese dove ognuno di noi poi riferisce, no?
0: È un po' come una sorta di concept album, possiamo definirlo così.
1: Esattamente, è quello. Sì, assolutamente.
0: Bene.
1: Sì.
0: Mi piace. Nel brano descrivi una libertà che non è urlata, ma fatta di sguardi e di gesti che parlano più delle parole. In un'epoca così rumorosa, quanto è difficile oggi per un artista comunicare il concetto che al di fuori dell'essenziale tutto il resto è niente?
1: È difficile perché oggi nessuno si sofferma ad ascoltare bene il testo, no?
0: Esatto.
1: Si sofferma sul significato di un brano, quindi molti ascoltano e basta. Invece io punto al contrario, un po' un ritorno alle origini, dove il testo, diciamo, la faceva da padrone. Infatti molto spesso parto dal testo, poi creo la melodia e quindi cerco di ricreare, diciamo, un senso a tutto quello che faccio.
0: C'è più, scusa se ti interrompo Riccardo, c'è un po' più di superficialità nell'ascoltatore di oggi.
1: Esatto,
0: perché prima si ascoltava la canzone, oltre che la musicalità si approfondiva anche la tematica. Oggi si ascolta la canzone perché comunque viene subito associata magari ad un reel su TikTok o su Instagram.
1: Bravo.
0: E quindi c'è quel ritornello che deve restare, ma poi concettualmente parlando di quello che viene parlato, trattato all'interno della canzone, sembra quasi che non freghi più nulla a nessuno.
1: Esattamente, infatti invita il brano ad assaporare invece la vita, non il suo vero significato, perché appunto tutto resta niente, è quello il vero significato del brano.
0: Esatto, Riccardo. Riccardo, allora a questo punto, prima di ascoltare il singolo, dove poterti trovare sul web, quindi dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando?
1: Allora, su Instagram, quindi la pagina Nero Fuoco, questa pagina anche su Facebook, e poi su naturalmente Spotify, YouTube e tutte le piattaforme digitali.
0: Riccardo, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. A questo punto lancio Tutto il resto è niente del mese di maggio, perché praticamente ormai ci siamo quasi dentro. E detto questo, ti mandiamo un caloroso saluto e in bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
1: Grazie, un abbraccio a tutti voi, grazie.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Pronto?
1: Sì, salve, la sartoria ovina di Lariano. È pronto il cappotto di pecorone, quello che avevate ordinato?
0: Non ho capito niente, mi scusi.
1: Il cappotto di pecora?
0: No, guardi qua, ho sbagliato proprio il numero.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi avevamo questo ordine, era già pronto, già pagato e tutto.
0: Ma perché?
1: Non lo so.
0: È cioè, il nome di chi?
1: Noi abbiamo questo numero di telefono trascritto. Io so soltanto il sarto, non so chi ha preso.
0: Ma che cos'è questo?
1: Un cappotto di pecorone, la sartoria ovina di Lariano, cappotti a base di pelle di pecora. Da pastore, solitamente sono da uso ovino, da pascolo.
0: Ma guardi, casco dalle nuvole, ma sarà questo. Lei ha questo numero?
1: Sì, però ripeto, io il numero me l'ha lasciato la segretaria, non, se ci fosse, anche perché oggi è festivo, non c'è nessuno. Però
0: ma voi
1: avete le pecore che fate, chi è che fa il pastore?
0: Ma per carità, noi viviamo in città a Roma, che pecore.
1: Ma chi è, qualcuno gli piace la moda da pastore forse, oppure è proprio un errore?
0: Assolutamente.
1: Chi
0: a me non risulta, guardi, sarà un altro.
1: Ma è qualcuno, scusi, ma perché da uomo, che è marito, fratello?
0: No, non c'è nessuno. Senta, lei mi può lasciare un numero?
1: Certamente, ci mancherebbe altro. Io lo lascio, 06.
0: Ovviamente. Scrivi questo numero, però guardi, io per me qua non c'è nessuno, quindi non ho idea.
1: No, magari guardi, se io non la sento, do per scontato che non è il vostro. Però essendo un cappotto anche per una persona abbastanza corpulenta, perché comunque c'è molta pelle di pecora.
0: Anche corpulenta, pensi un po' qua.
1: Chi è che è grosso in famiglia che va a pecore?
0: No, qua non abbiamo nessuno, siamo tutti magri. E non
1: avete, quindi le pecore non le avete voi?
0: Ma che pecore? Assolutamente no.
1: Ma quindi voi non siete pastori?
0: No, noi abitiamo a Roma, le pare che facciamo i pastori.
1: E chi l'ha ordinato allora sto cappotto di pecorone, quindi?
0: Ma francamente casco dalle nuvole, ma per me c'è un'altra.
1: Probabilmente si sono sbagliati. Ascolti, facciamo così. Allora io adesso aspetto la prossima settimana che riapre tutto. Quando arriva la segretaria mi informo meglio. Probabilmente avrà scritto.
0: Perché guardi, qua da noi non c'è proprio nessuno.
1: Cioè, voi non avete pecore, mi confermate che non siete?
0: Assolutamente, le pare, noi viviamo in città.
1: Ma lì scusi, domanda, non c'è nessuno lì attorno che ha pascoli, qualcosa, no? Perché...
0: No, qui siamo in una palazzina, non c'è nessuno, assolutamente.
1: Le pecore in un condominio non mi sembra il caso.
0: L'unica meraviglia è che lei abbia questo numero.
1: Ma probabilmente hanno fatto confusione loro, o che non trovava più il numero, ha cercato sull'elenco, magari è andato, ma non lo so. Comunque ci aggiorniamo alla
0: prossima. Proprio di pecore non c'è l'ombra, quindi non
1: va
0: vedo.
1: Bene. Va bene, allora scusi il disturbo.
0: Prego, prego.
1: Buona giornata, salve.
0: Arrivederci.

Ci sono giorni in cui sembra non girare nulla per il verso giusto. Poi qualcuno ti fa ridere e all'improvviso torna tutto a posto. The next train will be leaving from platform 1.

0: Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.
1: Cari amici, siamo giunti al termine purtroppo anche di questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di avervi strappato un sorriso, perché è la nostra missione, la cosa più importante, oltre quella di dare visibilità anche a tutti quegli artisti che così girano nel mondo del mercato indipendente, che non hanno nulla da che invidiare a chi il successo l'ha raggiunto davvero. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., LTD. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4-6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Delta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre.
22: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
29: Ali.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
31: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
32: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
33: A me importa.
34: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
35: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
36: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

fatta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4, 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo

0: Delta.
1: Non metto mai in ordine i vestiti e penso di aver sempre ragione, però ti piace come guido, in retromarcia sono un drago. Io adoro le verdure lesse, ma tu non le puoi vedere, ma poi ti faccio la pasta.

Un artista, dici che sono un artista, ma forse pensi solo al successo. E il successo ha sempre convenzioni e regole, mentre l'arte segue tutto.

che sono un artista, ma la mia scelta è stata ben diversa. Sono sempre le storie a cercarmi, a chiedermi di ascoltarle

0: Alleva l'iniclicero fosfato e promotele visionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, ma sta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi ago le fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta,

Le palline glicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Scuola, al via anno scolastico. Immessi in ruolo oltre 37.000 docenti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha effettuato, entro il 31 agosto, tutte le immissioni in ruolo di docenti su posto comune, di sostegno e per l'insegnamento della religione cattolica, per un totale di 37.430. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico le immissioni in ruolo erano 29.685. Dall'estero. Ucraina, Zelensky attacco russo su 13 regioni. Le forze russe hanno sferrato attacchi con droni e missili contro 13 regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui canali social. Sport. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Italia Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Sul fronte internazionale. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., LTD. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Olisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: E cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i rischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata. Non vi facciamo mancare la circolocca. e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
4: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
5: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
6: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco. E rieccoci con Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo
6: e bentornati da Marco Testoni. Ciao.
3: Allora, Classic Rock spesso fa delle reprise, delle celebra anniversari, e stavolta si parla di un disco, un gruppo che secondo me non si è mai fermato, lo abbiamo sentito costantemente come se fosse sempre presente. Parliamo degli Eagles e parliamo di un brano, Hotel California, che fa parte proprio dei pilastri del nostro rock, del rock internazionale. E nel Classic Rock in edicola, che ha sempre in copertina i Deep Purple, si dà un bello spazio proprio a questa celebrazione. Allora, chi hanno intervistato, Marco?
6: Allora, in occasione di appunto questo cinquantenario dell'uscita di Hotel California album, che fu pubblicato nel 1976, quindi eccoci qui, sono 50 anni precisi, Classic Rock intervista due protagonisti di quel disco, due protagonisti assoluti, ovvero il cantante e batterista Don Henley e il produttore dal nome difficilissimo Bill Pinchick.
3: Meno male che lo dici tu. Mi ricordo un personaggio che, per chi era appassionato di Superman, che si chiamava agli inizi Nembo Kid, un suo antagonista di un altro pianeta si chiamava più o meno come questo. Ridillo, come si chiama?
6: Bill Pinchick.
3: Bravo.
6: Nome, ripeto, complicatissimo, però grandissimo produttore di questo che è stato il picco creativo e anche commerciale, diciamolo, della band californiana, ovvero Hotel California. Un brano che però, se andate a leggere il testo, non è così solare come uno potrebbe pensare, quindi è anche una critica in qualche modo agli eccessi, l'edonismo del sogno americano e in qualche modo la fine delle illusioni degli anni 60.
3: E vabbè, sarebbe bello farlo riascoltare a chi oggi spadroneggia in maniera parecchio onnipresente in America. Allora, io direi ascoltiamocelo così, tutti rifatevi le orecchie perché stiamo per ascoltare Hotel California Eagles.

0: ancora qui con Classic Rock On Air, questa volta dopo la solita apertura con i Big The Rock collegata a Classic Rock in edicola. Noi, come al solito, in ogni puntata diamo uno spazio al nuovo, a quegli artisti che difficilmente le major comprendono e tantomeno i grandi mezzi di comunicazione. Noi, come vizio, come abitudine, sia io che Nando Misuraca. Ciao Nando!
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Ecco, questo spazio che mi divido con Nando è dedicato a, ci collaborano con noi ovviamente sia il May che l'altoparlante, che ci inviano molte novità, molte nuove star, nuovi artisti che si presentano o che arrivano da festival, da rassegne. Questa volta è l'altoparlante che ci invia un gruppo siciliano molto interessante. Il gruppo si chiama Amennula ed è formato da Daniele Grasso ed Elisa Milazzo. Daniele Grasso è un chitarrista rock, chitarra elettrica, Elisa Milazzo voce e tamborra o grandi tamburelli. Ma la cosa bella è che loro fanno un etno proprio in lingua siciliana, molto bello, molto preciso, che a un certo punto viene supportato da strumenti elettronici belli anche da discoteca, no? Renando, cioè un suono molto molto forte, molto curato.
1: Sì, è praticamente il loro marchio di fabbrica, è questa mescolanza di tamburelli, stomp box, chitarra drone accordate in un modo particolare per costringere, dicono loro, l'ascoltatore a sentire prima di suonare. E poi c'è questa voce popolare di Elisa Milazzo che ben si intreccia con le chitarre di Daniele Grasso, generando questo loop, appunto loop di sale, loop musicale che diventa una sorta di mantra.
0: Sì, il brano che ascolterete, vi anticipo il titolo, poi lo lanceremo, si chiama Tinnairi, che in dialetto si chiama Te ne devi andare, no? Tinnairi.
1: Come il nostro napoletano Tenei.
0: Esatto, bravo, bravo. Abbiamo tradotto in napoletano e meno male che lo traduciamo anche in italiano. Devi andartene via. Allora, esatto. questo brano è molto, molto, molto bello da sentire, forte, intenso, ritmico, e ci fa piacere, come al solito, sostenere queste novità che ci invia l'altoparlante, che ringraziamo sempre per il lavoro che fa di distribuzione del nostro programma in tutte le migliori radio italiane. E allora, Nando, non ci resta che annunciare Tinnairi
1: Amennula.

0: annunci di cose come stavolta la celebrazione, la premiazione sul palco del premio Musa. E dice, ricordiamo cos'è il premio Musa e che cosa tu ci farei ascoltare fra un po'.
1: Allora, il premio Musa è il premio della critica cinemusicale, un premio al miglior compositore di film, miglior compositore di serie TV e di documentari. Dico qualche testata, ovviamente Soundtrack City, o Colonne Sonore, Cine Corriere, di cui tu sei il direttore, poi Cinema Italiano e poi da quest'anno anche tantissimi giurati stranieri che vengono dall'Inghilterra,
0: molto
1: da tutta Europa. E peraltro, diciamo, siccome noi arriviamo dal punto di vista temporale prima dei Davide Donatello, prima dei Nastri d'Argento, quest'anno ad esempio nella sezione cinema ha trionfato Fabio Massimo Capogrosso per il film Primavera, che guarda caso poi ha vinto sia il Davide Donatello che i Nastri d'Argento. L'altro premiato è Paolo Bonvino, che ha composto la colonna sonora della serie TV Il Gattopardo, e infine Franco Eco, che ha vinto nella categoria documentari con il film Adar, il frutto di Dio. Tutto questo per raccontare, caro Renato, che il 29 e il 30 agosto sul prestigioso palco del Mercurio d'Argento di Massa noi questi grandi compositori li andremo proprio a premiare rilasciandogli appunto la targa del premio Musa della critica cinemusicale.
0: Bene, aggiungo solo una cosa, mi fa molto piacere per Franco Eco, che ho avuto spesso ospite durante i miei corsi all'Accademia Griffith, di appunto rapporto suono immagine, era allora debuttante, oggi è un affermatissimo autore di colonne sonore. Molto bene. Allora, in chiusura, vi facciamo ascoltare un brano dello stesso Paolo Bonvino, Skin.
1: Eh sì, perché è tratto dalla colonna sonora di una serie TV del 2016 intitolata I Medici, dove ci fu questa collaborazione tra Paolo Bonvino e Skin, che è la cantante appunto solista degli Scancanensi. Il brano si intitola Renaissance.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, tutta completamente dedicata al premio Musa della critica cinemusicale. Un premio nato per celebrare l'eccellenza delle colonne sonore e la qualità della musica per immagini in Italia. Un premio che è già arrivato alla sua terza edizione e che quest'anno premia tre produzioni italiane particolarmente importanti dal punto di vista della realizzazione della colonna sonora. E sto parlando di Fabio Massimo Capogrosso, miglior compositore di musica per film con Primavera, Paolo Bonvino, che ha vinto invece la categoria serie TV con Il Gattopardo, e infine Franco Eco, che ha vinto per la categoria miglior musica di documentario con Adar, il frutto di Dio. Tutti questi compositori saranno premiati sabato 29 agosto al premio Mercurio d'Argento di Massa, un'altra manifestazione molto importante sempre nell'ambito delle colonne sonore, con concerti dal vivo, workshop e tanto tanto tanto altro. Allora io direi di andarci ad ascoltare le dichiarazioni che ci hanno lasciato Fabio Massimo Capogrosso e Franco Eco subito dopo questo importante riconoscimento.
3: Ringrazio la giuria del premio Musa per aver premiato il lavoro musicale svolto sul film di Damiano Miglioletto, Primavera. È un premio che mi fa molto piacere ricevere, perché dato da una giuria attenta proprio al lavoro musicale, quindi alle partiture. E Primavera è stato un film molto importante per me, perché è un progetto musicalmente ambizioso, lo testimoniano anche le eccellenze musicali che ho potuto coinvolgere in questo lavoro: l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, i solisti aquilani, Carlo Boccadoro, David Romano, primo violino del sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E chiaramente un progetto, come sempre, come tutti quelli che ho fatto da quando opero nel mondo del cinema, realizzato poi magnificamente dalla Digital Records, che ha fatto ancora una volta un lavoro straordinario sul suono.

0: ringrazio molto e vi mando un caro abbraccio.
1: Volevo ringraziare giurati del premio Musica per la critica cinematografica per questo riconoscimento alle musiche del documentario Addar, il frutto di Dio, un documentario che è scritto con una dicotomia, con una tensione che arriva tra due mondi, un mondo giudaico e un mondo, diciamo, più laico, calabrese, mediterraneo. E le musiche in qualche modo rispecchiano questi due mondi, li attraversano e sfociano poi in un concetto rituale. Sono culture che hanno la musica radicata nella loro storia, nella loro religione. Non è un caso che, per come è girato il documentario, le musiche rispecchiano quasi una festa, appunto la festa del Sukkot ebraica, e con una festa quasi del raccolto che è sempre stata della tradizione del sud Italia e della tradizione anche greca. E per questo ringrazio molto i giurati, perché hanno visto effettivamente questa mia idea, che la regia e la produzione ha sposato, e che un premio, un riconoscimento fa sempre piacere, soprattutto quando la musica è veramente musica applicata ed è musica che si rivolge al rito.

0: adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo slot 4 vi propone Terra Vergine, il singolo title track del primo disco di inediti di Alessandro Serra, poeta, filosofo e cantautore salernitano. Questo è un progetto che nasce in dialogo con il suo libro di poesie Terra Vergine, 100 poesie per cuori a Maggese, edito da Abra Books. Sono appunto 100 poesie con 10 tappe di un unico viaggio della coscienza. Qui abbiamo un libro di poesie e un disco di canzoni che si incontrano nella ricerca di una parola capace di raccontare in qualche modo l'interiorità e il rapporto con il mondo. È stato pubblicato dal label Airone Dischi lo scorso maggio e il disco propone una canzone d'autore che però si veste di una forma più essenziale e pop, riportando al centro il valore della parola, della semplicità e dell'emozione. Terra Vergine di Alessandro Serra.
2: Conosci quella terra che non dà più frutti? Il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci, non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte, ci trova intatto Dio senza più domande.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima, da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta il napoletano e sembra Polanca, e sembra di Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bennato e Compagnia di Canto Popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me l'ero portato in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri
0: non è

0: Giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Scuola, al via anno scolastico. Immessi in ruolo oltre 37.000 docenti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha effettuato, entro il 31 agosto, tutte le immissioni in ruolo di docenti su posto comune, di sostegno e per l'insegnamento della religione cattolica, per un totale di 37.430. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico le immissioni in ruolo erano 29.685. Dall'estero. Ucraina, Zelensky attacco russo su 13 regioni. Le forze russe hanno sferrato attacchi con droni e missili contro 13 regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui canali social. Sport. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Sul fronte internazionale. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4-6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedisco.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Tra le notizie del giorno. TCL AIFA 2026 presenta AI Inspire Life e la nuova serie P80. Dall'intrattenimento immersivo alla telefonia mobile fino agli elettrodomestici intelligenti. In occasione di IFA 2026, TCL porta a Berlino le sue ultime novità trasformando il padiglione 21A della Messe Berlin, rinominato per l'occasione Inspiration Habitat, nella vetrina della propria visione AI Inspired Life, attraverso un ecosistema che integra intrattenimento, mobilità, produttività e vita domestica. Dall'estero. Ministro Israele Katz si è attaccati, riporteremo l'Iran all'età della pietra. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, avverte che, in caso di attacco iraniano a Israele, l'esercito di Tel Aviv prenderà di mira tutte le infrastrutture del regime, incluse quelle energetiche. Cambiamo argomento. Palermo ricorda dalla Chiesa a 44 anni dall'eccidio mafioso, presente piantedosi. Rappresentanti politici, forze dell'ordine e cittadinanza uniti per celebrare il ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che 44 anni fa, in via Carini a Palermo, fu assassinato da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Per onorarlo sono state deposte diverse corone di fiori attorno alla targa che lo commemora. Tra le notizie del giorno. Cinema, il malloppo nelle sale con Il Mago Forest, Max Angioni e Abatantuono. È uscito in circa 300 sale cinematografiche italiane il nuovo film Il Malloppo, di Wolfgango De Biasi, prodotto da Vision Distribution e Tramp Ltd., che vede tra i protagonisti, tra gli altri, Michele Foresta, in arte Mago Forest, Max Angioni e Diego Abatantuono. Cambiamo argomento. Tajani con l'Egitto accordo per avere meno migranti irregolari e più regolari. Dovremo affrontare sempre più, con l'Egitto, il tema dell'immigrazione, tant'è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò con il ministro degli esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari, e, invece, un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Cairo. Tra le notizie del giorno. Scuola, al via anno scolastico. Immessi in ruolo oltre 37.000 docenti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha effettuato, entro il 31 agosto, tutte le immissioni in ruolo di docenti su posto comune, di sostegno e per l'insegnamento della religione cattolica, per un totale di 37.430. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico le immissioni in ruolo erano 29.685. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, sempre da Daniele Dalmuto, quest'oggi con tante novità. Ovviamente ci piace spaziare, farvi conoscere cose nuove, e questa è la missione di On Air, un palcoscenico radiofonico per artisti indipendenti che vogliono far conoscere la loro musica.

Apriamo con Antonio Fiorello, la sua canzone Vertigine, che fa parte del progetto musicale di Musica e Parole Colorate, un viaggio virtuale nel mondo reale composto da 12 brani in parte già pubblicati nel 2025. Le canzoni dell'artista traggono ispirazione da esperienze personali o fatti di cronaca che scatenano in lui quel turbamento emotivo che si traduce nel bisogno di scrivere.

Ponte, il confine, ha iniziato a suonare prima la chitarra e poi il basso assieme all'amico fraterno Massimo Deana. Fonda la sua prima band nell'87, i JK Band, assieme a Massimo Deana, Roberto Cescon, Marco Fanutti ed Elvis Zanin, con i quali compone anche le sue prime canzoni.

I Gate 66 con il loro singolo di nuova uscita Vicino a me, il nuovo singolo del duo riminese, ballad elettronica viscerale estratta dall'EP Linguaggio Macchina.

ed è la splendida voce di Giulia Tosoni con Smoking Nero, che è uscito il 10 di gennaio, il giorno del suo compleanno. Nasce da un'intuizione onirica e maturato in più di 4 anni di ricerca. Il brano esplora il conflitto tra l'eleganza di una facciata impeccabile e le sue zone d'ombra nascoste.

Ascoltare un artista emergente è come scommettere sul futuro e dare spazio a chi ha il coraggio di essere una farfalla in mezzo al vento, fragile ma determinata a volare controcorrente.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Tra le notizie del giorno. TCL AIFA 2026 presenta AI Inspire Life e la nuova serie P80. Dall'intrattenimento immersivo alla telefonia mobile fino agli elettrodomestici intelligenti. In occasione di IFA 2026, TCL porta a Berlino le sue ultime novità trasformando il padiglione 21 a Della Messe Berlin, rinominato per l'occasione Inspiration Habitat, nella vetrina della propria visione AI Inspired Life, attraverso un ecosistema che integra intrattenimento, mobilità, produttività e vita domestica. Dall'estero. Ministro Israele Katz si è attaccati, riporteremo l'Iran all'età della pietra. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, avverte che, in caso di attacco iraniano a Israele, l'esercito di Tel Aviv prenderà di mira tutte le infrastrutture del regime, incluse quelle energetiche. Cambiamo argomento. Palermo ricorda dalla Chiesa a 44 anni dall'eccidio mafioso, presente piantedosi. Rappresentanti politici, forze dell'ordine e cittadinanza uniti per celebrare il ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che 44 anni fa, in via Carini a Palermo, fu assassinato da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Per onorarlo sono state deposte diverse corone di fiori attorno alla targa che lo commemora. Tra le notizie del giorno. Cinema, il malloppo nelle sale con il Mago Forest, Max Angioni e Abatantuono. È uscito in circa 300 sale cinematografiche italiane il nuovo film Il Malloppo, di Wolfgang De Biasi, prodotto da Vision Distribution e Tramp Ltd., che vede tra i protagonisti, tra gli altri, Michele Foresta, in arte Mago Forest, Max Angioni e Diego Abatantuono. Cambiamo argomento. Tajani con l'Egitto accordo per avere meno migranti irregolari e più regolari. Dovremo affrontare sempre più, con l'Egitto, il tema dell'immigrazione, tant'è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò con il ministro degli esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari, e, invece, un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Cairo. Tra le notizie del giorno. Scuola, al via anno scolastico. Immessi in ruolo oltre 37.000 docenti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha effettuato, entro il 31 agosto, tutte le immissioni in ruolo di docenti su posto comune, di sostegno e per l'insegnamento della religione cattolica, per un totale di 37.430. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico le immissioni in ruolo erano 29.685. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Dopo anni di silenzio e una lunga battaglia personale, Alessandro Lenzi, in arte Lenz, torna sulla scena musicale con un nuovo progetto ideato da Sauro Moretti che parla di resilienza, speranza e rinascita. Classe 95, Lenz è un musicista e cantautore bolognese che

Se tu sapessi di Luca Bollini, racconta le lotte e le paure di un uomo che percorre un tratto della sua vita paracodandosi ad un pezzo di legno portato dal mare tra tempeste e mareggiate.

stanco e sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava, senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti

0: arrivato qui.
1: Scriveteci ad onair@supermarketradio.it oppure ad info@supermarketradio.it per chiedere informazioni, per prendere parte ad una delle nostre puntate.

Entriamo scivolando nella quarta parte di On Air, lo facciamo con Milena, Solo per te. Il brano nasce in piena estate, ovviamente. L'amore ha ispirato la canzone, racconta di due persone ambiziose che non rinunciano all'amore, però nella vita le difficoltà e l'ego possono subentrare.

E concludiamo con Mirko Errani, Il tuo cuore lo sa, rappresenta un punto di grande importanza per Mirko, che dedica questo brano a una persona importante che ora non c'è più e allo stesso tempo ricalca lo stile del cantautorato italiano e soprattutto bolognese, affidandosi a sonorità, armonizzazioni che rispecchiano uno stile assai caro allo stesso artista.

E si conclude questa seconda puntata della settimana di On Air. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi invito su TuneIn, Amazon Music, su Audible per poter riascoltare tutte le nostre puntate, sia quelle della settimana ma anche quelle più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Tra le notizie del giorno. TCL AIFA 2026 presenta AI Inspire Life e la nuova serie P80. Dall'intrattenimento immersivo alla telefonia mobile fino agli elettrodomestici intelligenti. In occasione di IFA 2026, TCL porta a Berlino le sue ultime novità trasformando il padiglione 21 della Messe Berlin, rinominato per l'occasione Inspiration Habitat, nella vetrina della propria visione AI Inspired Life, attraverso un ecosistema che integra intrattenimento, mobilità, produttività e vita domestica. Dall'estero. Ministro Israele Katz si è attaccati, riporteremo l'Iran all'età della pietra. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, avverte che, in caso di attacco iraniano a Israele, l'esercito di Tel Aviv prenderà di mira tutte le infrastrutture del regime, incluse quelle energetiche. Cambiamo argomento. Palermo ricorda dalla chiesa a 44 anni dall'eccidio mafioso, presente Piantedosi. Rappresentanti politici, forze dell'ordine e cittadinanza uniti per celebrare il ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che 44 anni fa, in via Carini a Palermo, fu assassinato da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Per onorarlo sono state deposte diverse corone di fiori attorno alla targa che lo commemora. Tra le notizie del giorno. Cinema, il malloppo nelle sale con Il Mago Forest, Max Angioni e Abatantuono. È uscito in circa 300 sale cinematografiche italiane il nuovo film Il Malloppo, di Wolfgango De Biasi, prodotto da Vision Distribution e Tramp Ltd., che vede tra i protagonisti, tra gli altri, Michele Foresta, in arte Mago Forest, Max Angioni e Diego Abatantuono. Cambiamo argomento. Tajani con l'Egitto accordo per avere meno migranti irregolari e più regolari. Dovremo affrontare sempre più, con l'Egitto, il tema dell'immigrazione, tant'è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò con il ministro degli esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari, e, invece, un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Cairo. Tra le notizie del giorno. Scuola, al via anno scolastico. Immessi in ruolo oltre 37.000 docenti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha effettuato, entro il 31 agosto, tutte le immissioni in ruolo di docenti su posto comune, di sostegno e per l'insegnamento della religione cattolica, per un totale di 37.430. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico le immissioni in ruolo erano 29.685. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
8: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
13: Rimandalo indietro.
14: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
19: A settembre ritorna la magia.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Secondo te siamo maledette?
23: No.
19: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
24: È un dinosauro quello.
25: Oh mio Dio, correte!
19: Dal regista di It Follows.
26: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
27: Siamo nel passato.
28: Ora che facciamo?
29: Dobbiamo sopravvivere.
19: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
30: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
19: La fine di Oak Street. Al cinema.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
33: Mi sento fortunata.
34: Il premio Oscar Angelina Jolie?
35: Ho il risultato della sua biopsia.
34: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
36: Non so come dirlo a mia figlia.
37: Metta la sua vita in pausa per un po'.
34: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
38: Non gliela daremo vinta.
34: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
39: Ehi, Bugs!
40: Che succede, amico?
39: Parla del film!
40: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
39: E adesso?
40: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
39: 2 biglietti e 8 popcorn!
40: Esagerato come sempre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Tra le notizie del giorno. TCL AIFA 2026 presenta AI Inspire Life e la nuova serie P80. Dall'intrattenimento immersivo alla telefonia mobile fino agli elettrodomestici intelligenti. In occasione di IFA 2026, TCL porta a Berlino le sue ultime novità trasformando il padiglione 21 della Messe Berlin, rinominato per l'occasione Inspiration Habitat, nella vetrina della propria visione AI Inspired Life, attraverso un ecosistema che integra intrattenimento, mobilità, produttività e vita domestica. Dall'estero. Ministro Israele Katz si è attaccati, riporteremo l'Iran all'età della pietra. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, avverte che, in caso di attacco iraniano a Israele, l'esercito di Tel Aviv prenderà di mira tutte le infrastrutture del regime, incluse quelle energetiche. Cambiamo argomento. Palermo ricorda dalla Chiesa a 44 anni dall'eccidio mafioso, presente piantedosi. Rappresentanti politici, forze dell'ordine e cittadinanza uniti per celebrare il ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che 44 anni fa, in via Carini a Palermo, fu assassinato da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Per onorarlo sono state deposte diverse corone di fiori attorno alla targa che lo commemora. Tra le notizie del giorno. Cinema, il malloppo nelle sale con Il Mago Forest, Max Angioni e Abatantuono. È uscito in circa 300 sale cinematografiche italiane il nuovo film Il Malloppo, di Wolfgango De Biasi, prodotto da Vision Distribution e Tramp Ltd., che vede tra i protagonisti, tra gli altri, Michele Foresta, in arte Mago Forest, Max Angioni e Diego Abatantuono. Cambiamo argomento. Tajani con l'Egitto accordo per avere meno migranti irregolari e più regolari. Dovremo affrontare sempre più, con l'Egitto, il tema dell'immigrazione, tant'è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò con il ministro degli esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari, e, invece, un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Cairo. Tra le notizie del giorno. Scuola, al via anno scolastico. Immessi in ruolo oltre 37.000 docenti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha effettuato, entro il 31 agosto, tutte le immissioni in ruolo di docenti su posto comune, di sostegno e per l'insegnamento della religione cattolica, per un totale di 37.430. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico le immissioni in ruolo erano 29.685. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Sì, pronto, scusi. No, gentilmente, ma prima di rosolarlo è meglio infarinarlo il baccalà?
4: Certo.
3: Perché sennò si attacca. Era quel problema lì che non capivamo.
4: Lo devi infarinare e poi lo devi friggere, poi mangiare.
3: Quindi anche se va in umido, comunque è sempre meglio infarinarlo, giusto?
4: Certo, certo.
3: Va bene, grazie mille, la saluto.
4: Prego.

E questi sono i consigli culinari direttamente dai nostri ascoltatori per tutti voi di Supermarket Show. Quindi quando dovete friggere il baccalà o farlo ovviamente in umido, prima una passatina nella farina e poi dopo una rosolata per creare quella splendida crosticina che appunto impedirà allo stesso baccalà di disfarsi in padella. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show. Mi ha messo già fame questa introduzione, quindi detto questo direi di mettere la monetina nel carrello e di incominciare.

anche oggi arriva l'almanacco del giorno dopo che ricorda Beata Clorinda della scopa sospesa. Nel piccolo paese di Poggio alle Pigne, la Beata Clorinda era conosciuta per la sua mania di pulire. Non passava giorno senza che spazzasse il sagrato almeno 3 volte. Un pomeriggio di vento la sua scopa si alzò in aria e rimase sospesa davanti alla chiesa. Miracolo! Gridarono i paesani. Lei, serafica, rispose: no, è solo che anche la polvere oggi vuole volare via. Da allora è patrona delle massaie, dei bidelli e di chi cerca ordine nell'universo, anche se l'universo non collabora.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, scusi, no, gentilmente, no, riguardo a Clorinda, quindi.
0: Riguardo, scusi, a?
1: Clorinda.
0: Chi è Clorinda? Come si?
1: Quella di Poggio delle Pigne.
0: Guardi, ho sbagliato il numero prima.
1: No, perché stavamo parlando della scopa sospesa.
0: Guardi, per me ha sbagliato il numero perché io non...
1: Ma scusi, lei non è di Poggio delle Pigne?
0: No, no,
1: nulla. Di che, di dov'è, scusi?
0: Io sono di Castagnoli.
1: Ah, e lì non viene venerata, quindi?
0: No, no.
1: Come facciamo noi adesso ad avere qualche informazione in più in merito a questa beata?
0: Ah, guardi, non lo so, io non me lo chiedo a me, perché non lo so.
1: Ho capito. Non ci può aiutare, quindi?
0: Non so, non posso aiutare perché non lo so.

Ed ora andiamo in Massachusetts, proprio come la bellissima canzone dei Bee Gees, il bar dove il caffè è gratis se entri ballando. A volte basta davvero poco, un sorriso, un buon caffè, e la giornata inizia nel migliore dei modi. Lo sanno bene in un piccolo bar di Middlebrook in Massachusetts, il Coffee Milano Caffè, che negli ultimi giorni è diventato virale sui social grazie a una promozione originale e simpatica. Il caffè è gratis per chiunque

0: dimmi.
1: Sì, pronto signora, scusi. E oggi abbiamo The Sad Caffè. La conosce?
0: No, conosce che marca è?
1: No, no, non è un caffè da bere, cioè è una canzone. The Sad Caffè.
0: Ah, scusi, che parla?
1: Supermarket.
0: Supermarket.
1: Sì. Posso andare?
0: Bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Grazie.
1: Questa traccia, riflessiva sulla fine di un'era, parla di un celebre club di Los Angeles, il The Trapdoor, e della dissoluzione di un certo sogno. Mette in musica uno dei momenti più nostalgici del disco, chiudendo con consapevolezza il capitolo Gloria anni 70.

0: Pronto?
1: Pronto, signora?
0: Sì,
1: sì, pronto. Scusi il disturbo. No, gentilmente, secondo lei, cioè, questa tematica degli anni 70 si rispecchia nel brano?
0: Ma non ho capito.
1: La canzone The Sad Cafe, quella che stiamo trasmettendo ancora.
0: No. Ma lei chi è lei?
1: Supermarket, perché dicevano appunto che chiude con consapevolezza il capitolo Gloria anni 70.
0: Ma io non intendo di niente, io lo sai quanti anni ho?
1: Sì.
0: 85.
1: Ah beh, però forse negli anni in cui è uscito questo disco, era il 1979, probabilmente lei anche in radio avrà avuto modo di ascoltarlo, sicuramente.
0: Com'è il titolo?
1: L'album si chiama The Long Run ed è il, diciamo, il sesto album che hanno fatto in studio gli Eagles.
0: E adesso cosa fanno?
1: No, adesso non suonano più. Quindi lei non se li ricorda in gioventù gli Eagles?
0: No.
1: Magari più era il periodo più di Domenico Modugno, per dire, no? Quegli anni lì.
0: Sì, Celentano, chi c'era? C'era Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi. Lei si ricorda, signora, Gianni Morandi? Questo è un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente. Quando, saprà meglio di me, i Musicarelli facevano i film per, diciamo, presentare i dischi, no? E nel cinema Gianni Morandi si faceva chiamare Gianni Raimondi. Non so se ricorda questa cosa.
0: No.
1: I primi film.
0: Io perché quella volta non c'avevo la televisione.
1: Ok, quindi comunque i primi film di Gianni Morandi, quando era giovane, faceva il militare in quegli anni, lui nei film si chiamava Gianni Raimondi, mentre nella musica era Gianni Morandi.
0: Non lo so, io queste cose non è che so tanta, capito? Io una volta la televisione c'era. Io sono dei 40.
1: Ho capito, quindi ha avuto modo di conoscerla più avanti. Va bene, signora, la ringrazio. Buon proseguimento.
0: Grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Toto?
2: Signora Salve, supermarket, previsione meteorologica, gentilmente se ci potesse indicare com'è la situazione meteo nella zona di Forlì.
1: Normale, non è piovuto, ha fatto qualche goccia, basta.
2: Beh, comunque casi sporadici, perché abbiamo riscontrato nella zona del nord Italia una situazione bella e molto stabile, quindi probabilmente qualche nuvola passeggera così.
1: Sì, pare di sì.
2: C'è stato anche qualche timido momento di sole oggi?
1: Io di no.
2: E come temperature, visto che ormai siamo quasi a cavallo del mese di maggio, riscontra già caldo oppure ancora un po' di freschino?
1: Ma direi più basse per la mia settimana.
2: Sì, più basse, però non freddo, ecco, insomma, piacevoli, primaverili.
1: Sì, resistendo si può anche non accendere.
2: Ecco, diciamo ecco che si può proprio evitare di accendere, perché comunque la temperatura è piacevole. Ecco, ha riscontrato venti anche?
1: Cosa?
2: È stato ventoso oggi o in assenza di vento?
1: No, assolutamente no.
2: Senza vento, d'accordo. Io la ringrazio, buon proseguimento.
1: Altrettanto, buonasera.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: Radio Delta.

0: Ed anche oggi, amici di Supermarket Show, giovedì, con il nostro consueto carrello pieno di novità, ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Con il singolo Tutto il resto è niente, è con noi telefonicamente Riccardo Sciuto, Nero Fuoco. Riccardo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo. Allora, Tutto il resto è niente, un inno alla libertà autentica. Il titolo cita maggio non solo come periodo temporale, ma come un vero e proprio spartiacque della consapevolezza. Perché hai scelto proprio questo mese come simbolo del momento in cui si decide di smettere di fingere e di abbracciare la propria libertà autentica?
1: Allora, diciamo che praticamente questo brano fa parte di un album un po' più complesso, dove praticamente i 12 brani che ne faranno parte parlano, infatti l'album si intitola La vita in un anno, quindi praticamente fa il percorso umano da gennaio, che rappresenta la nascita, fino a dicembre, che rappresenta la morte, no? Poi tutto quello che sta in mezzo rappresenta tutto quello che noi passiamo nella nostra vita, quindi amori, guerra, parla dell'autostima e anche appunto l'inno alla libertà, che rappresenta maggio, perché è il mese dove ognuno di noi poi riferisce, no?
0: È un po' come una sorta di concept album, possiamo definirlo così.
1: Esattamente, è quello. Sì, assolutamente.
0: Bello. Sì. Mi piace. Nel brano descrivi una libertà che non è urlata, ma fatta di sguardi, di gesti che parlano più delle parole. In un'epoca così rumorosa, quanto è difficile oggi per un artista comunicare il concetto che al di fuori dell'essenziale tutto il resto è niente?
1: È difficile perché oggi nessuno si sofferma ad ascoltare bene il testo, no?
0: Esatto.
1: Si sofferma sul significato di un brano, quindi molti ascoltano e basta. Invece io punto al contrario, un po' un ritorno alle origini, dove il testo, diciamo, la faceva da padrone. Infatti molto spesso parto dal testo, poi creo la melodia e quindi cerco di ricreare, diciamo, un senso a tutto quello che faccio.
0: C'è più, scusa se ti interrompo Riccardo, c'è un po' più di superficialità nell'ascoltatore di oggi,
1: esatto,
0: perché prima si ascoltava la canzone, oltre che la musicalità si approfondiva anche la tematica. Oggi si ascolta la canzone perché comunque viene subito associata magari ad un reel su TikTok o su Instagram.
1: Bravo.
0: E quindi c'è quel ritornello che deve restare, ma poi concettualmente parlando di quello che viene parlato, trattato all'interno della canzone, sembra quasi che non freghi più nulla a nessuno.
1: Esattamente, infatti invita il brano ad assaporare invece la vita, non il suo vero significato, perché appunto tutto resta niente, è quello il vero significato del brano.
0: Esatto, Riccardo. Allora, a questo punto, prima di ascoltare il singolo, dove poterti trovare sul web, quindi dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando?
1: Allora, su Instagram, quindi la pagina Nero Fuoco, questa pagina anche su Facebook e poi su naturalmente Spotify, YouTube e tutte le piattaforme digitali.
0: Riccardo, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. A questo punto lancio Tutto il resto è niente del mese di maggio, perché praticamente ormai ci siamo quasi dentro. E detto questo, ti mandiamo un caloroso saluto e in bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
1: Grazie, un abbraccio a tutti voi, grazie.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Pronto?
1: Sì, salve, la sartoria ovina di Lariano. È pronto il cappotto di pecorone, quello che avevate ordinato?
0: Non ho capito niente, mi scusi.
1: Il cappotto di pecora?
0: No, no, guardi, qua ho sbagliato proprio numero.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi avevamo questo ordine, era già pronto, già pagato e tutto.
0: Ma perché?
1: Non lo so.
0: Il nome di chi?
1: Noi abbiamo questo numero di telefono, ma... trascritto, io so soltanto il sarto, non so chi ha preso.
0: Che cos'è questo?
1: Un cappotto di pecorone, la sartoria ovina di Lariano, cappotti a base di pelle di pecora. Da pastore, solitamente sono da uso ovino, da pascolo.
0: Ma guardi, casco dalle nuvole, ma sarà questo lei ha questo numero?
1: Sì, però ripeto, io il numero me l'ha lasciato la segretaria, non, se ci fosse, anche perché oggi è festivo, non c'è nessuno. Però
0: neanche festivo, infatti,
1: voi avete le pecore che fate, c'è chi è che fa il pastore?
0: No, per carità, noi viviamo in città, a Roma, che pecore.
1: Ma chi è, qualcuno gli piace la moda da pastore forse, oppure è proprio un errore?
0: Assolutamente. Chi a me non risulta, guardi, sarà un altro.
1: Ma è qualcuno, scusi, ma perché da uomo, chi è, marito, fratello?
0: No, non c'è nessuno. Senta, lei mi può lasciare un numero?
1: Certamente, ci mancherebbe altro. Io lo lascio, 06.
0: Ovviamente. Scrivi questo numero, però guardi, io per me qua non c'è nessuno, quindi non ho idea.
1: No, magari guardi, se io non la sento, do per scontato che non è il vostro. Però essendo un cappotto anche per una persona abbastanza corpulenta, perché comunque c'è molta pelle di pecora.
0: Anche corpulenta, pensi un po' qua.
1: Chi è che è grosso in famiglia che va a pecore?
0: No, no, qua non abbiamo nessuno, siamo tutti magri.
1: E non avete, quindi. Ah, quindi le pecore non le avete voi?
0: Ma che pecore? Assolutamente no.
1: Ma quindi voi non siete pastori?
0: Noi abitiamo a Roma, le pare che facciamo i pastori.
1: E chi l'ha ordinato allora sto cappotto di pecorone, quindi?
0: Francamente casco dalle nuvole, ma per me c'è un altro.
1: Probabilmente si sono sbagliati. Ascolti, facciamo così. Allora io adesso aspetto la prossima settimana che riapre tutto. Quando arriva la segretaria mi informo meglio. Probabilmente avrà scritto.
0: Perché guardi, qua da noi non c'è proprio nessuno.
1: Cioè, voi non avete pecore, mi confermate che non siete.
0: Assolutamente, le pare, noi viviamo in città.
1: Ma lì scusi, domanda, non c'è nessuno lì attorno che ha pascoli qualcosa, no? Perché...
0: No, qui siamo in una palazzina, non c'è nessuno.
1: Le pecore in un condominio non mi sembra il caso.
0: L'unica meraviglia è che lei abbia questo numero.
1: Ma probabilmente hanno fatto confusione loro, o che non trovava più il numero, ha cercato sull'elenco, magari è andato, ma non lo so. Comunque ci aggiorniamo
0: alla prossima. Proprio di pecore non c'è l'ombra, quindi non
1: va
0: vedo.
1: Bene. Va bene, allora scusi il disturbo.
0: Prego,
1: buona giornata, salve.
0: Arrivederci.

Ci sono giorni in cui sembra non girare nulla per il verso giusto. Poi qualcuno ti fa ridere e all'improvviso torna tutto a posto. The next train will be leaving from platform 1.

0: Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.
1: Cari amici, siamo giunti al termine purtroppo anche di questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di avervi strappato un sorriso, perché è la nostra missione, la cosa più importante, oltre quella di dare visibilità anche a tutti quegli artisti che così girano nel mondo del mercato indipendente, che non hanno nulla da che invidiare a chi il successo l'ha raggiunto davvero. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra le notizie del giorno, Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Cambiamo argomento. Impresa di Ömrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jakob Ömrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella 12ª tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Tra le notizie del giorno, debutta Huawei Watch GT7, il nuovo smartwatch pensato per le sfide sportive. Design raffinato, anima outdoor e monitoraggio avanzato della salute. Huawei ha presentato la serie Huawei Watch GT7, uno smartwatch di nuova generazione progettato per gli amanti delle attività all'aperto, con un'estetica pensata per l'uso quotidiano. Cambiamo argomento. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Tra le notizie del giorno, TCL AIFA 2026 presenta AI Inspire Life e la nuova serie P80. Dall'intrattenimento immersivo alla telefonia mobile fino agli elettrodomestici intelligenti. In occasione di IFA 2026, TCL porta a Berlino le sue ultime novità trasformando il padiglione 21 a della Messe Berlin, rinominato per l'occasione Inspiration Habitat, nella vetrina della propria visione AI Inspired Life, attraverso un ecosistema che integra intrattenimento, mobilità, produttività e vita domestica. Cambiamo argomento. Palermo ricorda dalla Chiesa a 44 anni dall'eccidio mafioso, presente piantedosi. Rappresentanti politici, forze dell'ordine e cittadinanza uniti per celebrare il ricordo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa che 44 anni fa, in via Carini a Palermo, fu assassinato da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Per onorarlo sono state deposte diverse corone di fiori attorno alla targa che lo commemora. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ferrero tra le eccellenze italiane. Ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra le notizie del giorno. Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Cambiamo argomento. Impresa di Ömrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jakob Ömrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella 12ª tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Tra le notizie del giorno. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Italpress la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Cambiamo argomento. Palermo ricorda dalla Chiesa a 44 anni dall'eccidio mafioso, presente Piantedosi. Rappresentanti politici, forze dell'ordine e cittadinanza uniti per celebrare il ricordo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa che 44 anni fa, in via Carini a Palermo, fu assassinato da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Per onorarlo sono state deposte diverse corone di fiori attorno alla targa che lo commemora. Dall'estero. Ministro Israele Katz si è attaccati, riporteremo l'Iran all'età della pietra. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, avverte che, in caso di attacco iraniano a Israele, l'esercito di Tel Aviv prenderà di mira tutte le infrastrutture del regime, incluse quelle energetiche. Tra le notizie del giorno. Cinema, il malloppo nelle sale con il Mago Forest, Max Angioni e Abatantuono. È uscito in circa 300 sale cinematografiche italiane il nuovo film Il Malloppo, di Wolfgang De Biasi, prodotto da Vision Distribution e Tramp Ltd., che vede tra i protagonisti, tra gli altri, Michele Foresta, in arte Mago Forest, Max Angioni e Diego Abatantuono. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo
2: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. Questa mattina è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Tra le notizie del giorno. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Cambiamo argomento. Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Tra le notizie del giorno. Impresa di Omzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jacob Omzel firma una grande impresa e conquista il successo nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Cambiamo argomento. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Tra le notizie del giorno. Palermo ricorda dalla Chiesa a 44 anni dall'eccidio mafioso, presente Piantedosi. Rappresentanti politici, forze dell'ordine e cittadinanza uniti per celebrare il ricordo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa che 44 anni fa, in via Carini a Palermo, fu assassinato da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Per onorarlo sono state deposte diverse corone di fiori attorno alla targa che lo commemora. Dall'estero. Ministro Israele Katz si è attaccati, riporteremo l'Iran all'età della pietra. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, avverte che, in caso di attacco iraniano a Israele, l'esercito di Tel Aviv prenderà di mira tutte le infrastrutture del regime, incluse quelle energetiche. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina. The best music in
2: the city, yeah. Radio Delta.

essere qui, senza i problemi di ogni giorno, che ora sono lontani, lontani, lontani. Guardarsi intorno e non sentire niente, solo il rumore del mare. Stringerti a me e non pensare a niente, solo noi due e questa terra meravigliosa.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. Questa mattina è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Tra le notizie del giorno. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Cambiamo argomento. Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Tra le notizie del giorno. Impresa di Ömrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jakob Ömrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Cambiamo argomento. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Tra le notizie del giorno. Palermo ricorda dalla chiesa a 44 anni dall'eccidio mafioso, presente piantedosi. Rappresentanti politici, forze dell'ordine e cittadinanza uniti per celebrare il ricordo del generale Carlo Alberto dalla chiesa che 44 anni fa, in via Carini a Palermo, fu assassinato da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Per onorarlo sono state deposte diverse corone di fiori attorno alla targa che lo commemora. Dall'estero. Ministro Israele Katz si è attaccati, riporteremo l'Iran all'età della pietra. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, avverte che, in caso di attacco iraniano a Israele, l'esercito di Tel Aviv prenderà di mira tutte le infrastrutture del regime, incluse quelle energetiche. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, fuori che lui.

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci

notte, perché ci vedeva istes de notte come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi borbotta.

E loro, e loro, e sa il signor con lei che viene su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire, un po' per volta, a far così non finiamo più.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Vi racconterò la storia del signor Bartolomeo. Fa un monotono lavoro che non lo interessa più. Sogna un attimo di gloria, non lo so.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. Questa mattina è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Tra le notizie del giorno. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Cambiamo argomento. Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Tra le notizie del giorno. Impresa di Omrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jacob Omrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella 12ª tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Cambiamo argomento. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Tra le notizie del giorno. Palermo ricorda dalla Chiesa a 44 anni dall'eccidio mafioso, presente Piantedosi. Rappresentanti politici, forze dell'ordine e cittadinanza uniti per celebrare il ricordo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa che 44 anni fa, in via Carini a Palermo, fu assassinato da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Per onorarlo sono state deposte diverse corone di fiori attorno alla targa che lo commemora. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Tra le notizie

0: Il giorno. Ferrero tra le eccellenze italiane. Ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Cambiamo argomento. Biennale di Venezia. Al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Tra le notizie del giorno. Impresa di Omrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jacob Omrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella 12ª tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Cambiamo argomento. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Tra le notizie del giorno. Palermo ricorda dalla chiesa a 44 anni dall'eccidio mafioso, presente Piantedosi. Rappresentanti politici, forze dell'ordine e cittadinanza uniti per celebrare il ricordo del generale Carlo Alberto dalla chiesa che 44 anni fa, in via Carini a Palermo, fu assassinato da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Per onorarlo sono state deposte diverse corone di fiori attorno alla targa che lo commemora. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.